e mi ruta in compagnia. Nomine che tola, e noce, e ria. Con gli ormi romo, con gli ormi il petto. Con agliate i popoli,